Lo sai, non potremo mai stare insieme. È ingiusto, ma è così. Non c'è scelta. Basta con le parole, mi fa male.